L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai

0: Ciao Radio Manila, sono Tiziana. Volevo ascoltare Bianca di Noemi per il mio amico Adriano che la canticchia da tutta la mattina.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Maria, sono Alex e vorrei sentire Al mio paese di Serena Blancare e Levante. Grazie.
2: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Riccardo,
1: Lorenzo
2: e Chiara. E stiamo andando a Coconato, solo che abbiamo bucato la gomma e ci serve la canzone che ci carichi per l'andata. Solo che dobbiamo essere lì alle 8:30 e spero che ci abbiamo lasciato qualcosa da mangiare.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buonasera signorina 9001, sono Riccardo e vorrei ascoltare quella che non sei di Ligabue. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, sono Nadia, vorrei ascoltare la canzone di Ramazzotti e Pezzali come nei film, buona serata.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Marika. Vorrei richiedere una canzone a tua scelta dei 5 Seconds of Summer.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: Ciao Radio Manila, siamo Elisa e Alessandro di ritorno dal mare. Per favore, ci potresti mettere per un milione dei Bundabash? E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Game over.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 23:01.

0: notturni.
1: Ciao Radio Manila, sono Margherita e vorrei ascoltare Animali Notturni di Malik Ayan, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Christian, puoi farmi ascoltare una canzone dei Dire Straits, grazie.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: domani è già qui. Domani è già qui, domani è già qui.
1: Ciao Manila, siamo Adriana, Polo e Federico. Ci mettete per favore domani degli Artisti Uniti per l'Abruzzo. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Mattia e vorrei ascoltare Taste di Sabrina Carpenter. Se non disponibile Price Tag di Jessie J, saluti da Andrate Molinetto, frazione di Fino Mornasco, Como.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Bracca e Crazy Nicolai. Un freddo incredibile perché siamo col Cabrio, ma noi vorremmo ascoltare una canzone di
2: Enrique Iglesias, Súbame la radio.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Radio Manila, falla suonare tu. Súbame la

0: Ciao, siamo Tiziana e Roby. Ci fate sentire Upside Down di Diana Ross. Grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: sono qua con
1: Clara,
0: la mia fidanzata che amo tantissimo. Siamo appena portata a Superga e adesso stiamo rientrando a casa e vorremmo essere accompagnati con Tiziano Ferro.
1: Sere nere.
0: E chi non ascolta Radio Manila è game
1: over.
2: Ripenserai

0: senza te.
1: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Riccardo e vorrei ascoltare Perfect di Sara Toscano e Carl Brame. Grazie.
2: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Manila, vorrei ascoltare se possibile Sole di settembre dei Finlay. Grazie da Caral.
2: Ciao ragazzi, noi siamo i Finlay e se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Marty e vorrei ascoltare la canzone Let Me Love You di Justin Bieber.
1: Manila 9001.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: La tua musica suona su Radio Manila.
5: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Simone. Sono appena tornato dagli Special Olympics. Voglio ascoltare la nuova canzone di Annalisa. Chi non ascolta Radio Manina sono game over.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manina sei game over. Quando

0: more vivid in ways what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Radio Manila, stiamo tornando dal concerto. Siamo sempre Giorgio e
3: Enrica.
2: E vorremmo ascoltare
3: Billie Jean di Michael Jackson.
2: E chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Davide.
1: Ciao Radio Manila, sono Davide, vengo da Moncalieri, posso chiedervi bottiglie privé di Sfera e basta. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Mimimi delle Cerebro, grazie.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, siamo Giacomo
2: e Samuele.
1: Puoi mettere L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino. Chi non ascolta Radio Manina
2: è game over.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:02.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, mi metteresti Facciamo metà degli Eugenio in Via di Gioia? Grazie, la dedico a Laura per il suo compleanno.
2: Ciao, siamo gli Eugenio in Via di Gioia.
3: Se non ascolti Radio Manila,
4: sei game over.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Manila 2001, sempre con te.

0: Buonasera signorina 9001, sono Jacopo, mi metti per favore Dai Che Fai di Brescia. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare Incoscienti Giovani di Achille Lauro. Buonanotte da Christian.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro e vado ad ascoltare perdutamente da Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesca e vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Pier Davide Carone. Grazie.
1: Ciao a tutti, sono Pier Davide Carone e volevo dire a tutti che se non ascolti Radio Manila sei over. Ciao.

0: di notte.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.

tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia,
2: Giada,
1: Alice, da Marene e vorremmo ascoltare Ossessione. Chi non ascolta Radio Manila è gay!

0: Ciao Manila, sono Diamante. Mi faresti ascoltare per favore Snow Cone the Motor dei Deep Purple? Grazie.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.